0: capre, può essere, come posso indovinare dove sarà?
1: Amor 103.3, solo música romántica.